mil cucagna per un barbiere, vita bien nobile non si dà. Raso e pettini, lancio le forbici, al mio comando tutto questo.